wona woshi sherati so erati jata brua bedia nansunipe biareia wona woshi sherati so erati

0: mu fo no pe mu ti sei truck drivers mu ti sei mo di she ni OPD na no na me se me hu che dom hina che abranti a machi de dom se ne ho ye
1: abantu ni di
0: e na se ai se me hye da e hu hu no kurom sa e se first no
1: oh my